0: Ecco, siamo qua allora col programma italiano in questa sera del giorno primo di giugno del 2026. Questo lunedì di sera, primo lunedì del mese e finì un altro mese di maio, scominciando questo, che è il mese delle feste giunnine. Angela, buonasera Angela.
1: Buonasera.
0: Feste giunnine, viene Sant'Antonio, viene San Juan, viene una striscia di santi che mamma mia. Viene fin sto mese qua, fino al giorno di Morosi, Angela. Morosi e morose.
1: Pois
0: è. Brutin, buonasera.
2: Buonasera.
0: E questo qual è il mese dei morosi e morose?
2: Dei morosi e le morose smorosar. Quanto smorosar tu una volta? Anche adesso ancora, ma manco di una volta.
0: Me parda a vedermi.
2: E lo siamo in aria, a colori, a vivo e a colori. Confitta. Andiamo avanti con un mezzo freddetto, ma neanche tanto. Mi leggo a parlare con Nilso, ecco là di Guaporè. E gli ha detto che è freddo là dopo. Mi dice, quale no, ti scaldiamo?
0: Ma star fermi le mie tambon.
2: E allora mandiamo strucon, mandiamo fuori una musica, dopo parlo là che le sempre ascolto. E noi facciamo propaganda qua, che lui paga niente. Noi facciamo stesso. Facciamo stesso la propaganda. Eccola.
0: Quei che voglio aiutare a fare il programma, che nel WhatsApp 984 35 24 90 o il 3351 1277. E anche l'aggiunto la forza sempre dei nostri compagni bruttini, con po' bisogna che ti catti fuori la foglia lì, no?
2: Insomma, la foglia che ti metti lì.
0: foglia mia.
2: Ah, sa così, dopo la cattiamo la foglia. Amica mia, mandare la foglia a Cloviro. Cloviro le è andato a fare un esame e allora passo fondo e non conseguivo ritornare.
0: Una revisione.
2: Un check-up. È una manata grave.
0: Ma gli auti anche le così per quanti mi tocca dare una
2: roba. Tocca dare perché non è mai se te vede mezzo su per qualche pianta così ancora.
0: Allora quelli che vuoi aiutare anche via il Facebook può aiutare a scompartire, parlare avanti là, che altri devono già di ciaccolare con altri. Se vuole mandare una sonata, fanno un omennaio, qualcosa così. Scherzi, estri, per ride, perché siamo qua per quella.
2: Sì, ride fa ben per salute e per alma.
0: Lavorare, tribulare, brontolare, che ne altre ore qua, no?
2: No, se ancora mi brontolo. Ecco, Dio, casa può.
0: Sicuro?
2: Mi brontolo a me tante volte.
0: Ah sì, piuttosto di gli altri. Ora siamo nel tempo del mese di giugno, adesso dà per dire così anche viene il vin nuovo adesso.
2: Opa, se ne mora. Se ne mora, no, va ancora lungino, ma.
0: Ma dà per dire che questo.
2: No, quel
0: mese
2: nuovo
0: qua...
2: che ha fatto sto anno, che Dio sta a onarsene.
0: Adesso lo scomincia.
2: Qui freddi scomincia a restare buono.
0: Andare a posto. Per quello che sempre gli dice, mese di giugno, festa del vin nuovo. Che se non mi sbaglio, il di sì di giugno è festa del vin nuovo. Il di del vino.
2: Di del vino.
0: Dopo Angela cata fuori lì, il di del vino, guida che lei qui. Qui amici da Massolin de Fiori, o tutti i di le di del vino. È una cosa così. E anche a tempo qua delle feste giunine loro si mangia pigno, i mandolin, patate dolce, kenton, ma i foghettoni là fuori del cortivo.
2: Rocchettoni.
0: Foghettoni là fuori del cortivo.
2: Sì, questo è.
0: Ma non so perché è giugno o festa, se mangia patate dolce, altre cose, tutto il tempo intero. E qua che nel becchino del Recadetti con un pochettino impariamo fuori.
2: Vai, para fuori, amico mio. Amico cellulare di
0: guarda chi che è il primo un po'.
2: Chi?
0: Barili.
2: Angela, tu comparti gli occhi?
0: Bariletto, primo. Buonasera, oppa che ha detto. Buonasera, Barili. Giri che ho danno a guardadina.
2: Mi giri con mio podesto.
0: Sto con Asa, lui è. Era di brontolarla.
2: Lui è Rucchi.
0: Lui è così. Era di brontolarla quel nonno là, ieri. Era una guerra.
2: Ah, che il nonno là, ero mai le ore di depositarlo.
0: Struconasso, vedete che anche quindi ascoltare là di chi ascolta del buon, eh?
2: Sì.
0: E anche qua il Juarez Saccaro che ha detto buonanotte, amici. Notte, Saccaro. E là di Anorex, se non mi sbaglio.
2: Saccaro le durata la scia, dopo là, isso mesmo.
0: E qua che neanche il. La Maritania, nel Floriano, Adenos Gansella che ha detto buonasera italiani, buonasera. E qua ha detto la Maritania che ha detto buonasera italiani, buon programma a Valtri, abbraccio, grazie Maritania, la a Nova Eresin. E Lori che...
2: capitale italiana.
0: E allora là e Dio mi sa se fuori, cioè di fare sul lavoro grandissimo là.
2: E tu ancora lì?
0: Sicuro? Qua che ha detto che nel Floriano, buonasera a tutti i valti, anche ascoltatori, un strucconasso a tutti, grazie, grazie.
2: Floriano è polacco.
0: La giuaressa caro che ha detto qua, le freddo, pinghetto e
2: vin,
0: per schiantare, l'altro è buono.
2: Anche a me lo dico.
0: La maritana ha detto, 16 gradi a capital catarinense del Talian, qua e lo quanti là? 12, di marcare qua.
2: 12, siamo pindrio.
0: E il Faresca ha detto, se possibile volevamo ascoltare la musica del Sirio. Un po' cacaton fuori.
2: Claro, claro che mandiamo.
0: Scrivo un qua per non smettegasse, perché certo. Sennò la testina, te sa come che
2: le. La nostra testa è grossa, ma la, dipende la faia.
0: E il Sirio allora pa per il Saccaro.
2: Per il Saccaro, poi Angela la mette in aria.
0: Saccaro, Saccaro. Saccaroglia, il Saccaroglia.
2: Saccaroglia che ne
0: io
2: era.
0: Penso sempre per avere del litron là. Giusto? Andiamo, buon angelo.
2: Grazie che le dio parlava. Ma allora così, allora feve avanti là, se si drio il fogon. Dio mangiare pignoli.
0: Su legna.
2: E su legna e dovin, che scaldea a riveria. Perché adesso le entrare i mesi di tutto vale che dite qua, vale, perché un dì le caldo, dopo mesi viene fuori il sole, tu che te la do la bluda, ti

0: su la do la Fátima, Luis Balardín meto callo, cuarco can Luigi. Rato dice un pasalá, son pasalá, son dato a Santa Gemma. No, son dato para eso, pasar para la pasar la davanti casa sua. E me ha venido en mente que la volta que habíamos fatto el examen, mi etisa domingo, y me ha trucado y me ha mandado, mime Luis Balbinotti, Luis Balardín, me ha guardado este porco, dindio, cuál es mío, como es que me pensaba. Dopo, guarda bien la sua. Ma le anni tosi. Serio, serio, sei con Tiseo?
1: Sí, sí, sí.
0: Era él, Luis Bene.
2: Sí.
0: L'unica che ha guardato bene è Balbinotti. E Balardín, mi era Luis Balardín.
2: Ah.
0: Dopo che ha truccato, ma neanche uno con una malattia grande, neanche uno. Mi è vero Luis? Siamo ancora vivi, vediamo che belli 20 anni.
2: La musica, ciao, ciao Moretti.
0: Ciao Morettina.
2: Ciao Morettina.
0: Zitto. Nelson, getto i compagni.
1: Vai là che mi rangio su intanto qua.
0: Rangi i compagni. Dove fuori la musica, Angela? Qui è domandata per chi?
2: Isso, Sirio ancora.
0: È il Sirio allora, proprio Sirio. Giusto adesso, il Sirio allora.
3: Il 4 di agosto, le 5 di sera, fu quando da Genova il Sirio partì.

0: JP Terraplenagem, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e fa pesqueira e destoca, faz cabo e pesqueira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai, com maquinista de experiência e de prima riga. Vá lá até a rua Alcido Carat, 427, São Domingo do Sul. E falei com João Paulo Bettinelli. Ou liguei pelo telefone 54 999 80 2035. JP Terraplenagem. Gaveu Capio.
1: É ser de la guerra. E vai recordar-se de nós tribos.
2: BV Agrícola. Iga tante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, aradi, perfuratori di suolo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine di tagliar grana. E per scaldare l'inverno, Iga fogoni campieri con sciappa di viero ceramica rivestiti di inox, della rua Borges de Medeiro, 225 in Casca. Telefono 3347 1440. BV Agricola.

0: Metal usa qua da Vicanavaro paviglioni metallici, falsugalponi stale e anche per le macchine le con Metal usa 3351 1444 qua da Vicanavaro per tutta la regione con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal usa qua da Vicanavaro paviglioni metallici.
1: JJF Agricola de San Domingo, ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine? La disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lauremo con pezzi della Imasa e lauremo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa. Come rachaduri di legna, supporte per beghi e carretti per menar la plataforma e anche a radi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lauremo con adaptazione e fabbrichiamo adaptadores di concia frontale e femo orçamento di qualità. JJF Agricola, San Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 56 49.
2: Antri da JJF, gavemo novidade. Gavemo mudade posto, simo tu endereço novo. Adesso simo com a via da rua 4P, número 35, Distrito Industrial Santo Perim. Le qua da rente ARS 129, sentido San Domingo Casca, del Distrito Industrial qua de San Domingo. Simo tu um posto grande adesso para poder atender meglio i nostri clienti. Qua poder catar tutto che le de solda, chape de ferro, parafusi, rollamenti, avemo diversi mestieri qua. E anche adesso con novità, avemo prensa de manghere idrauliche, che va de 1/4 fin 2 polegade, de 1, 2 e 4 trame. Qualche cosa che occorre, poter venire qua che siamo qua che aspettiamo.
0: Coasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produti agricoli, soja, milho, cevada, formento, canola e anche adubo, ureia, semente e velém para le rosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anche sal mineral e com assistência técnica. 3348-1153 Coasa. Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna, qua da Vicanavaro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio che padaria lì da banda del Sicredi.
3: Reginato Comércio de Cereais. Ti que te vuol depositar i prodotti, milho, soja, formento, lagane anche veleni e insumi per le rosse. I ganca loja de robe, scarpe, tennis di tutti i tipi. E riceve gran anche la lata RS 129 in casca. Olighe 3340-1177 o 999-8246-68 là in Vanini.
1: Orar móveis, móveis sobre medida, cozinha, sala, quarto, banheiro, elabore bem fácil, com o popular Cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Vargas, 258, em Vanini. Teléfono 981-48-1112. Decorar móveis de Vanini.

0: retornando qua tutto, me li spaccai su perché qua è un cellulare, un carga mia. Ora con me con due perché andavo fuori con l'idea adesso.
1: Sarà?
0: Se vai. Fa,
1: del due da che un?
0: Mi fai mi da un recado qua perché niente con l'altro là. Qua che avevo un recado del nostro amico Andrea Rolo là di Porto Alegre. Buonasera amici, seu Nilson e compagnia limitata. Se for possibile, minha sugestão de hoje é a canção Giro Tondo, de autoria de Sérgio Daminato, com o grupo Sul Paião. Já está na agulha, seu André. Está na agulha, Belke. E anche se puderem tocar, dedico ao escritor Gilberto Dalmas, de Guaporé, que ainda não conheço pessoalmente, mas que já admiro bastante por sua gentileza, generosidade e apoio para a minha pesquisa sobre a música Ítalo Gaúcho. Ai, dá bicho velho! E isso ali, mas claro que não demos, truconaço, seu André. E sempre apunto, e sucesso para você, viu? Que te vai avante e que te faz, e depois escreve um livro de italiano, anca.
1: É.
0: Isto, valeu, trucone. Avante sempre. Tá. Adesso mi tocca desfazermi di qua.
1: Adesso che mi parlo qua dei nostri compagni.
0: Aspetta che ne recadi qua che dopo vara che neanche qua, vara qua.
1: Sì, che ne è una strica.
0: Qua mi lavoro con due stasera. Nair Ultramari Sganzella. Buonasera a tutti quanti, Vera Napoli. Nair, quasi che ti cacciapà di nuovo ieri sera i brindi, Gatto mi ha mandato foto perché? Trucon, Gianmarco Varizza, son drio ascoltar il programma. Gianmarco Varizza, sarà lo dove? Distante per jeito, quadrante che ne mia. Maritania Aparecida Basso Bassoli, stiamo nos preparativi para o baile do bordo, do brodo, mi permette. A sabato, dia 6 di giugno, todos convidati. Veniamo mia perché è massa freddo. Massa distante a Maritania. Ma se venire del buono alti per bere
1: quel pidarente là.
0: Qualche dì venire dopo qua. Dello Smar Parisotto. Buonanotte. Buonanotte dello Smar, qua sono in cima al monte, Anel, tuo vicino.
1: Appena di là.
0: E anche Luis della Vecchia. Buonasera, un struccone a tutti. Valti son John da do Sul Santa Catarina.
1: Mm-hmm.
0: Grazie. Aldemir dalla Santa, buonasera, in dove zelo Cloviro? Cloviro le è andato a fare un esame, sta meglio di dieta. Allora le in riposo.
1: Da fare una revisione.
0: Un check-up. Uscita. Ma nada grave, né? Só di routine. Valeu. Trucone dalla Santa, la Sananduvense.
1: Ieri mi pare che ero andati a Santa Catarina.
0: Ah, qui hai. E Dio voleva mangiare fuori i soldi, se mi andò in mangiare fuori.
1: Andati a Santa Catarina.
0: E buso un altro compagno.
1: Andati anche loro a Santa Catarina.
0: Vediamo che non altri qualche di Santa Catarina. Pensi che altri. Mi sento buona, mi tocca andare. Maria M. Kwakowski. Buonanotte Maria. La sempre appunto ela. Oggi è l'anniversario anti del lì. Nadir. Te mandei a suito, amico. Venisti in mente che sono arrivato.
1: Che devo fare i primi 74
0: anni. Buonasera, italiani. Mandei una musica per me che sono di anniversario in cui da dia primero 74 anni. Madonna, Dio, che vecchio. Ditemi che passa via a me, Belke.
1: Mm-hmm.
0: Ascolta qua. Un struconazzo, salute, tante felicità, tanti anni di vita. Che Dio ti dai salute sempre. E vivendo anche bei pochi di anni. E quando che ti vieni su per qua passeggiare a sua terra natale, vieni a catarmi? No.
1: Sì o no?
0: Ti dà una sardella. E là che fai una pesciata.
1: Come
0: una pescata.
1: Comare, vieni a catarmi? Sì o no?
0: Sì o no? Strocona di e avanti sempre.
1: Mm.
0: E anche qua che avevamo Juarez Sacaro. E il Sirio è la musica che io mais gosto di cantare. Obrigado por me. Attendere. No, noi la che attendiamo, so se non der, se non attendiamo. Sono qualche.
1: Contenti, si dimandamo.
0: E anche a Dir Gentilini. Buonasera, mi son drio ascoltare il programma e sempre ascolto e tutti i programmi.
1: Mm-hmm.
0: Grazie a Dir. Dago un strucone a Checo, Tomare là, la via de Vanini, lui è qua della divisa, appena della divisa di Vanini e David Cannavaro, Strucona a dir. E anche qua avevamo a dir dalla riva, o da ir dalla riva. Buonanotte, tutti sani.
1: Mm-hmm.
0: Vediamo che qua ancora che cambia testo. Tutti sani, e bei anche. Ascolto che de nuova Alvorada, un bel programma de re. Sgate della cultura italiana, un grande abbraccio a tutti e salute.
1: Altrettanto.
0: Grazie. Vedete che siamo catati che venite a fare il teatro della nuova Alvorada, se non mi sbaglio. Confirmalati che abbiamo parlato. Dalla riva, mi pare di avere in mente. Qua abbiamo anche qui. Lei Danir da Roscia Visioli. Buonasera. Quero pedir uma música de Bêbado e oferecer para o Pedro Copari Comparinton, aqui da cidade. Mas é de Chucky. Mas quem é esse lá de Chucky?
1: Mas quem é? Que ne Poaretti Maciucchi.
0: Poaretti è isso lì. Poaretti Maciucchi Toni.
1: Sì, no, che ne quella anche la graspola è buona.
0: E soldi, birre, puttane anche sarebbe di ciucchi. Cattivo fuori una di quelle là, Angela ti cavoca là.
1: Che ne quella se la.
2: La prossima è todo dia di vino.
1: Tutto il dia del vino.
0: Ta, guarda qua, allora un strucunazzo lì da ir. Da Roscia Visioli.
1: Mandiamo al Pedro, da, se le compari, se le compari, non so.
0: Compari. Può essere Pedro compari, lei compari. Perché sento che una volta, quando che si stia compari, di tutta te battezzare, tu vedete, che va, i si accette, i si chiama, in cui più nessuno si chiama di compare.
1: No, le fatica.
0: Mi che chiamo qualche dono in rabbia. Vilmar Guzzo Taliano.
1: Adesso dico.
0: Oh, bicho velho, apareceu desertor.
1: Prima della radio Blondo Laga di Lula, radio Scontar.
0: Buonasera Cristiani, Taliani, un salute e tutti e avanti sempre. Ciao, ma te che hai scritto? Che hai scritto un medo come delicato qua.
1: Carissimi.
0: Carissimi, carissimi. Ghetto, comprando chi pensi la babate fotografie. Ma che bestieri, ciò!
1: Strucon, avanti là.
0: Strucon, qualche dì fiamo un'altra festina. Qua mi te mando, mi l'invito. Può star tranquillo là. E su quel butte. E anche qua, avemo Nair Oltramari Sganzella. Zera è stufa, drio dormir. Guarda sol, quasi guadagno regali. Drio dormir, cara. Di Dio ti mi mandare la stampa che mi guadagnava, magari mandare il primo che sta sortiato, guadagnai anche stesso.
1: Nelson Martinelli, detto, buonasera italiani, tutti sani, sono qua a Shoppingzinho Paranà a ascoltare il vostro programma Un Strucon.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie, allora là a Shoppingzinho.
0: Guarda qua, se Nelson che mi scende, come mi scappa via.
1: Guarda, che
0: mi costa il Drio?
1: Sì.
0: Ah, ma mi quella era mia.
1: Mm-hmm.
0: Nair. E da ir, ti ho detto adesso, da Disantin, pronta, pronta a sardelle che mi porto il vino. Opa, ma sardellone è quello grande, Nadir, poi vengono. Giuvelino.
1: Sa che il cata vino la do?
0: Cata, che non mi voto che domani andiamo a tor vin a tutte le fanti della Vanni Sul in Flores da Cugna.
1: Mm-hmm.
0: Giuvelino Antonio Casagrande, Casagrande. Giuvelino Casagrande de Faro Piglia. Sempre drio ascoltare il programma. Sole parano alti la campagnola se dà. Claro. Mm-hmm. La Angela qua la cata fuori da maniera o l'altra. Strucon Giuvelino. Grazie per sempre ascolto. Irineo dal Ponte. Buonasera, Brutin. Qua Irineo dal Ponte de Caxia do Sul. Vermais. Di Caxia do Sul a tutti gli ascoltatori del tuo bel programma del lunedì sera. Strucunazo, grazie dal Ponte. E anche qua Pedro Silvestre Borsato. Pedro Silvestre Borsato. Pedro Borsato, sto assistendo al programma molto buono. Grazie, Pedro.
1: Silvestro.
0: Silvestro, da onde?
1: Il nome del tuo padre?
0: Era Silvestre, mi pare.
1: Silvestre.
0: Lui è Silvestro. Può essere che sia il mismo nome, perché la volta in fea.
1: L'italiano se ne andò al Poli.
0: Claudir Poli, isso, dai. Na escuta?
1: Poli, Poli Companhia sim. Show Sanandova.
0: Bicho velho, show velho. Ah, qui siamo che dai che la volta via. Ah, solito ancora che ancora
1: il Garcia, congiunto.
0: Congiunto, isso.
1: Sì, Poli Compagnia Show.
0: Bicho velho.
1: Si vede tutte domeniche e sabato io cantarolare.
0: Mercadini, o terzieri date anche o no?
1: Vai va per tu, mica. E mercadanti?
0: Arlindo Mercadanti. Marca denti, non marca tante.
1: Marca, le mie cavadenti.
0: Butto andare in drio. Buonasera Gramado, buonasera Marcadante, perché neanche dite Marcadanti quando hanno altri Marcadenti. Eliette Guberte. Buonanotte, Eliette sta assistendo di Sanandova. Guarda la suonante Sanandova. Tre di Sanandova qua in Rio Man. Sanandova è la capitale dell'italiano, su tutti una italianata federale.
1: Tu vedi gente buona. Si è conseguito ufficializzare anche loro
0: la lingua italiana, visto?
1: Dove che c'è gente che si interessa, è facile.
0: È facile, non che si interessa, mica chi tira un tira avanti, un tira in drio.
1: Dove che te che va a drio e te parli
0: guarda, qua, da mica una barra, Vanini e drio andare, l'idea che senza demora vai. E anche chi in altro municipio qua da Rente, che due, Sanandova e chi con l'altro? Bon Palma le sta ancora l'anno passato.
1: No, non è tanti perché.
0: Ma vai lindo. E lei guadagna un beneficio per sì, loro là, sì. So che te sei.
1: Dipende da de sucche.
0: Dipende.
1: Le sucche buone.
0: Sì, perché che ne è ritorno.
1: Se no che ne è gente che vuole portare avanti la gente.
0: Lei non è un mestiere perché ti tocca incomodare, non incomodarti, ti tocca smissare su quei paliti, no? Ne ha cercato parlare
1: di volte neanche tanta gente che non vuole, ma che è qui che si trova.
0: E questo con sale in rio. Gatto parlare con pari, se no finiamo il programma ancora parlare con pari.
1: Mamma mia, sa?
0: Ma se la dico parlare. Io passo banda di qua ti vai.
1: Ecco, allora i nostri compagni là di Vanini che nel posto reginato commercio di cereais, la Moto Center Car, la Segreteria Educazione e Cultura, la prefettura di Vanini, Accademia Belle Pauler, Decorar Moves, GSI Net e anche il Banco Sicredi, la farmacia de che della Silvia e anche da Tella Vicenzi, casca nella BV Agricola e Ristorante Apollo Gourmet, San Domingo do Sul nella JJF Agricola e Gattois Materiais de Construção, quando vi Canabaro che ne ha quasi il posto 35, la padaria Santo Antonio, Metallurgica Zausa, la prefettura municipale, quella da Vicanabaro, e anche il Banco Sicredi. Cosita?
0: Giusto. Cosita ti mi aiuta a portare avanti.
1: Sto conosco tutti quanti. Ecco. Ma parlare prima di parlare di Brutin. Brutin è quei chi è morti e andati in paradiso. Paradiso no, era il purgatorio.
0: No, perché te vedi mia in paradiso dritto può essere che andiamo noi altri. Mico io garia fede. Dritto in paradiso.
1: Sennò te ne...
0: Angelo era la mia, perché del Dio cominciava a cascare fuori la linea.
1: Dritto no.
0: Era dritto niente c'è Angela. Migliora ben per andare in purgatorio, Perché il purgatorio è il pre paradiso. Preparatiso, la dà per prepararsi.
1: Para segna.
0: Le dato che ti dà per segna in
1: passa il cartone.
0: Passa il cartone.
1: Se sta tutto in dia verde il Pix.
0: Verde le porte, apre le porte.
2: Non pare che non tenga riconoscimento facial, se no un brutino.
0: No, là la figura non.
1: Ah, ma che ne adesso dite così? Adesso guarda, disca macchina, guarda te l'occio. Come è che lei che guarda l'occhio?
2: Ah, sì.
0: No, olio da. Com'è che deve abolire l'olio?
1: Perché macchine moderne che le pellette l'occhio. Sì, le programmata, no?
0: Sì.
1: Per esempio, ti arriva là, te programma e la te tira un litrato dell'occhio.
0: Sì.
1: Ma là entro, nel fondo dell'occhio te guarda.
0: Sì, guardami qua il fondo del mio occhio.
1: E dopo te va là, te guarda, poi e la te cognosce, te la sono dentro, se no...
2: Niente.
0: No, ma non altro che modernità, lacrime. Su te il paradiso è ancora moda vecchia.
1: Oh.
0: Anzi, ti ti rivelate che ho 10 anni di purgatorio. Ti fai il purgatorio, là non so che ti dà. Dipende che ti fai qua quando avanti morire. Là dopo ciò che pagare.
1: Ma sta così là che hai che arrivati là in tre. E hai che arrivare là il vecchio che ha detto guarda, camminè dritti qua, ma guarda, guardando che peste. Guarda bene do che peste,
0: perché se peste,
1: perché se peste fuori da lì o in cima qualche cosa, vedo che è un castigo grande. E allora uno vede che dei cammini al settende, ma la imposta che è imbrogliato, sente che pesta solo un mestiere che fa qua.
0: Un pato.
1: Là viene un angelo là, con una donna ben brutta, che è legata te manco un manco, sì, algemata.
0: Per sempre.
1: Detto questo qua è paternità. E con l'altro due dice, opa! Se gante, no, ha detto, tocca attenzione. E passa un dì, passa due, passa tre, un altro. La testa di un pato. Il pato neanche ha fatto ora far quack. Un'altra, più brutta ancora. Ligata là, paternità. E quell'altro che ha detto, adesso sono mica, ha detto, pa. Cioè, dato un po' che, detto, che vede, viene un tuo angelo con una donna bellissima, che mai.
0: Turlo.
1: E lui ha detto, ma amico, fa niente, non sbaglia niente. Lui ha detto, ti no, ma era sì.
0: Mi era pensato il pato.
1: Se lo fa conto, lui che brutto che l'era.
0: Dio lambo.
1: Il castigo era parella, allora, no?
0: Parella, claro, lui era il brutto, no?
1: Fai a conto, Angela, Dario, ma per che sorte lì, no?
2: Ah, pois è.
0: E anche Floriano di Mirzucco, buonasera a tutti quanti. Buonasera, Floriano. Angela, attende il telefono, là, va, fatti un sforzo se vuoi guadagnare il paradiso.
1: Mi torna qua lì. Il coso, il Pedro Silvestro Borsato.
2: Cammina.
1: E ha detto a Pedro Silvestro Borsato, son fiol de una balbinot de Protasio Alves. Guarda, fin parente del Brutinglo. E Vilmar Gusso che ha detto i pese per fare i ritratti li avevamo ciappai in tela stua de Brutingo. Sol che questi se mia magri. Beh, fatica. So che mancheria che fossi magri anche quella. E la Filomena è Ademir Zuccola di San John d'Ortiga. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, Ademir. Sto con as tutti i valti là.
2: Andiamo avanti. Luiz Mesomo, sto ouvindo la programmazione.
1: Opa, da dove sarà?
2: Non sei da.
1: Luiz Gigio. Seu Luiz.
2: Isso.
1: Seu Luiz. Bom, allora, grazie intanto per aiutare a portare avanti. Vai là, Angela, con due sonate.
2: Isso.

0: Moto Center Car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motosserre, ar condizionato, magnete ar gramato e così avanti. Lata Rua Padre Paolo Chiaramonte, Centro Antico F-Car in Vanini. Telefono 981 39 0960 con Junior o 981 45 29 39 con Gule.
1: Restaurante Apollo Gourmet serve mangiare de mesi de domenica al vendere e fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre de casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca, telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Restaurante Apollo Gourmet de Mingon Luz e Famiglia.
2: Quanto tribulare de tanto mal de panza.
0: Sicredi, le un banco per le famiglie, la te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 lata unità de Vanini.